La tia nome fa noi da mura ti. Ma yanka osura kapa, osura kasa kakra. Yanka chese chide ke edema. Yuli ame ya urade. Sa me fa urade chachiro. Sa me mandu suo. Sa me nyane de.